0: sono 6 mesi che non abbiamo una foto.
1: Meglio la sofferenza è il cibo dell'anima.
2: Perciò soffrite!
1: È così.

ballabili, belli, bellissimo, il burro alla testa, non ho il vero.